0: mamma mia, sono sperduto nella giungla solo col leone.
1: Cammino nella giungla, sono a caccia di leoni e sento un urlo. Mi trovo faccia a faccia col grugnito del leone.

pugno, la doppietta, miro dritto, ma il grilletto facile ecco. Mi vedo sopraffatto, ma commossa da leone me la squaglio.

0: spugnolato, piezzamiro dritto, ma il grilletto facilecca. Mi vedo sopraffatto, ma commossa da leone, me la squaglio. Oh mamma che impressione, lo sento alle calcagna, ma filo verso l'orbita lunar.
1: 4, 3, 2, 1.